Serigne Touba neena talibey ñeenti xaj lañ ki aju ci man di jaamu sunu borom di ma liggeyal nama ko bëgge koku buy faatu tabbi aljana defu ko hisab aduna ak alakhirah ñaarel bi moy

ki aju ci man di jaamu sunu borom te duma liggeyal koku ci fenn wu neub la nek ñettel bi moy ki aju ci man di ma liggeyal te du jaamu sunu borom koku danañu ko hisab ci aduna waye def ko hisab ëlëk ñentel bi moy ki aju ci man duma la geeyal du jaamu sunu borom koku jotewu mak mom dara aduna ak al-akhirah.

serigne touba amna talibé bu masalaj ne ko xana tuddu duñ may tuddu de di tuddu kenen metna la mu ne ko lol lolu rek kama defé ci nakari aduna yi serigne bi ne ko sa yu kër yi nekké genn rek wax ñi genn.

serigne touba neena nañu koy santal yalla ci magal gi ci jang alcorane ak bernde ndax saaso ak se la ko sunu borom joxone da koy fulaat